0: Planet News.
1: Come sempre non mancano le attenzioni nei confronti del pianeta. Chi pratica il compostaggio domestico può ottenere uno sconto sulla Tari, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, che varia dal 10 al 30% della quota a seconda del comune. Per usufruire dell'agevolazione bisogna presentare la domanda entro scadenze spesso fissate al 30 giugno e impegnarsi a compostare continuamente i propri rifiuti organici in un'area privata, generalmente con una compostiera concessa in comodato d'uso. Il compostaggio riduce la quantità di rifiuti conferiti in discarica, aiuta a contenere le emissioni di metano e favorisce l'economia circolare. Inoltre rende più consapevoli gli utenti sullo spreco alimentare e promuove comportamenti sostenibili. La riduzione viene applicata solo alla quota variabile della Tari e può essere revocata in caso di cattivo uso o interruzione del compostaggio. Il comune può effettuare controlli per verificare il corretto svolgimento della pratica e recuperare le somme con eventuali sanzioni.

0: Planet News.
1: La Lombardia si è posta come obiettivo una nuova legge sul clima, approvato a maggioranza dalla Commissione dell'Ambiente. Il testo punterà a ridurre le emissioni di CO2, puntando sulle rinnovabili, l'economia circolare, l'innovazione e anche il ritorno al nucleare come fonte pulita.
2: La legge prevede interventi su industria, agricoltura ed edilizia e coinvolgerà enti locali e imprese, offrendo formazione e supporto continuo. Obiettivo: fare della Lombardia la prima regione in Europa ad adottare una strategia climatica integrata in tutte le politiche regionali.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Queen's University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza metterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono.

0: Planet News.
1: Un'azienda italiana di agricoltura verticale ha inaugurato un impianto agricolo alimentato interamente da energie rinnovabili in Brianza. Si coltivano insalate ed erbe aromatiche con un risparmio d'acqua del 90%, senza terra e senza pesticidi. Un edificio che cresce verso il cielo, invece di uffici o appartamenti, ospita file di basilico e lattughe che prosperano in ambienti controllati.
2: Si tratta di uno dei più grandi impianti del cosiddetto vertical farming in Europa, un modello di come tecnologia e sostenibilità possano convivere nella produzione alimentare. L'intero sistema è alimentato da energie pulite, incluso un impianto fotovoltaico sul tetto, che rende questa fattoria un vero esempio di agricoltura del futuro.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La classe e l'eleganza è questa da piante fiori made in Italy da record, con il valore del settore florovivaistico che ha raggiunto il massimo di sempre a quota 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle 19.000 imprese impegnate a produrre su una superficie di 30.000 ettari. È l'analisi Coldiretti in occasione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova, un'occasione di valorizzazione del ruolo del verde e che ha di fatto anticipato le ultime ricerche sull'importanza delle piante per la tutela dell'ecosistema e della salute stessa umana. I benefici delle piante dal punto di vista ambientale sono noti, aiutano a mitigare i cambiamenti climatici, per non parlare dei benefici delle piante nelle scuole. L'introduzione di alcune varietà infatti fa crollare di un quinto le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili. La dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l'agricoltura e l'economia, ha dei riflessi importanti anche a livello sociale, per i benefici sulla salute delle persone. Radio.

0: Planet News.
1: A New York i topi hanno sviluppato un linguaggio unico per adattarsi al caos urbano. Uno studio rivela che i loro squitti sono diventati ultrasonici, capaci di superare il rumore costante di strade, fogne e metropolitane. I ricercatori hanno utilizzato strumenti digitali, intelligenza artificiale e termografia per analizzare i movimenti e le comunicazioni sotterranee, scoprendo che i topi emettono segnali più brevi e con frequenze diverse rispetto ad altri ratti. Al passaggio di un'ambulanza, ad esempio, i loro ultrasuoni erano più forti della sirena, permettendo loro di comunicare senza essere uditi dagli umani. Questo linguaggio rappresenta un adattamento evolutivo straordinario, frutto della necessità di coordinarsi e sopravvivere in un ambiente metropolitano complesso, dimostrando l'ingegno naturale di queste piccole creature.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
2: Radio Monte Carlo, New Classics. All night long,
0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: Le acque tropicali e subtropicali della Terra stanno diventando meno verdi e più blu. Il colore è determinato dalla presenza di alghe e fitoplancton, organismi marini che producono ossigeno, assorbono CO2 e alimentano l'intera catena alimentare oceanica. Ma l'aumento della temperatura superficiale degli oceani provoca una forte stratificazione. Gli strati caldi restano in alto e non si mescolano più con quelli freddi e profondi e ricchi di nutrienti. Con meno nutrienti a disposizione, le alghe diminuiscono. Apparentemente mari più limpidi, in realtà più poveri di vita e meno capaci di contrastare il cambiamento climatico. Il cambiamento di colore degli oceani è un segnale diretto e allarmante del declino degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni in Europa è aumentato notevolmente il numero di api selvatiche e farfalle a rischio di estinzione. La causa principale è la distruzione degli habitat dovuta all'agricoltura intensiva, all'uso di pesticidi, all'abbandono dei terreni e al cambiamento climatico, che incide soprattutto sulle specie montane e mediterranee.
2: Specie fondamentali per l'impollinazione, come i bombi e alcune api rare, sono particolarmente colpite. Anche molte farfalle endemiche rischiano di scomparire a causa di siccità e incendi. La Commissione europea ha definito la situazione terribile e ha avviato un sistema di monitoraggio, chiedendo azioni urgenti e coordinate per proteggere gli impollinatori essenziali per gli ecosistemi e l'agricoltura. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un progetto europeo Italia-Francia ha portato alla realizzazione del primo pannello isolante composto per il 95% da fibra di bambù naturale e tracciata. Questo materiale unisce sostenibilità ambientale e alte prestazioni tecniche, garantendo ambienti freschi d'estate e confortevoli in inverno. Il bambù è resistente all'umidità, traspirante e offre isolamento termico e acustico tra i migliori sul mercato, con classe sanitaria A+, assicurando un'ottima qualità dell'aria interna. Inoltre consente di stoccare CO2 in modo permanente, riducendo l'impatto ambientale rispetto...

0: Planet News.
1: L'ultimo rapporto della più grande comunità di investitori etici europei, Ener2Crowd, lancia un forte allarme sull'inquinamento nelle città europee. Mosca è la più inquinante del continente, seguita da Istanbul e San Pietroburgo. Situazione preoccupante anche per il nostro paese, con Torino al settimo posto tra le città europee con le maggiori emissioni di CO2.
2: L'Europa soffre gli effetti del cambiamento climatico, lo dimostrano le ondate di caldo estremo che subiamo sempre più spesso. Le azioni per evitare conseguenze peggiori devono essere immediate, abbassando le emissioni come da accordo di Parigi.

0: Planet News.
1: In Islanda è partita la campagna For the Love of Iceland per invitare i turisti a non consumare carne di balena e preferire attività sostenibili come il whale watching, osservare questi straordinari animali a distanza. Il paradosso è che è poco consumata dagli islandesi, ma molto offerta ai turisti, soprattutto italiani, uno dei gruppi più numerosi sull'isola.
2: La caccia alle balene, praticata da poco e giustamente molto discussa, mette a rischio specie protette e causa sofferenza agli animali. Questa campagna promuove un turismo responsabile che valorizza la protezione delle balene e la biodiversità islandese.

0: Planet News.
1: L'Europa ha finalmente avviato con il progetto Camera una concreta operazione di bonifica dei mari dalle munizioni sommerse risalenti alle guerre del Novecento, in particolare nel Mar Baltico e nel Mare del Nord. Il programma punta a passare dalla semplice mappatura alla rimozione effettiva degli ordigni, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate e metodi ecologici. Camera coinvolge ricercatori e aziende di diversi paesi europei, con l'obiettivo di affrontare la fase più complessa del processo, la rimozione e lo smaltimento sicuro degli esplosivi. Tra le soluzioni previste ci sono robot subacquei autonomi, piattaforme automatizzate di disassemblaggio, sistemi di monitoraggio e tecniche di recupero sostenibili. Questi ordigni, spesso danneggiati o corrosi, rilasciano sostanze tossiche nei fondali, minacciando ecosistemi, pesca e salute umana, un rischio aggravato anche dai cambiamenti climatici. Con Camera, l'Europa cerca di trasformare una minaccia invisibile in un'opportunità di innovazione, cooperazione e tutela dell'ambiente marino.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, Italia.
3: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: In Australia occidentale è stato creato il primo parco marino coprogettato con le comunità indigene. Si tratta di 600.000 ettari nell'arcipelago dei Buccaneer. La novità è la gestione condivisa tra Stato e popolazioni aborigene, fondata su conoscenze tradizionali e strumenti scientifici. La tutela quotidiana sarà affidata ai ranger indigeni. Il progetto punta anche a un turismo sostenibile, ma cresce la preoccupazione per l'aumento dei visitatori e il rischio di pressioni commerciali su ecosistemi e culture locali. Resta cruciale che i governi rispettino nel tempo il ruolo decisionale dei proprietari tradizionali, per evitare che la cogestione si riduca a una semplice etichetta.

0: Planet News.
1: Nel golfo di Taranto sta per nascere il San Paolo Dolphin Refuge, il primo ospedale per delfini del Mediterraneo. Sarà operativo entro la fine dell'anno e già dal prossimo darà accoglienza ai primi animali. Il progetto offrirà un ambiente naturale, ma sempre sotto osservazione, e tutti i delfini che arrivano da acquari o in chiusura, insomma, ormai quasi dismessi, troppo abituati ad un luogo chiuso, per tornare in mare aperto passeranno del tempo e quindi è importante che stiano lì.
2: Questa struttura sorgerà sull'isola di San Paolo, includerà diverse vasche, sistemi di monitoraggio acustico e aree operative, mentre la sala di controllo sarà nel centro di Taranto a Palazzo Amati. Oltre all'accoglienza, il rifugio sarà un centro di ricerca e divulgazione scientifica con attività educative rivolte a scuole e turisti, con la speranza che diventi un modello replicabile in altri paesi per promuovere un approccio più etico alla gestione dei cetacei in cattività.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights.
4: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
3: La musica più grande.

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Marsiglia è stato testato SeaClear, un robot subacqueo autonomo progettato per rimuovere rifiuti sommersi dai fondali marini. Fa parte di un sistema europeo che include droni, sensori e intelligenza artificiale per localizzare e raccogliere i rifiuti anche in acque torbide. Il mezzo, dotato di una pinza potente ma delicata, può sollevare oggetti fino a 250 kg senza danneggiarli. Il progetto vuole creare una flotta di robot per la pulizia dei fondali, contribuendo anche alla protezione degli ecosistemi marini.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Berkeley ha ideato un dispositivo capace di piantare semi da solo, grazie alla pioggia. Si tratta di una spirale di legno biodegradabile che, una volta lanciata da un drone, reagisce all'umidità raddrizzandosi e interrando i semi a pochi centimetri di profondità, proprio come farebbe un seme naturale di rhodium.
2: Il sistema potrebbe aumentare l'efficacia della riforestazione aerea fino all'80%, riducendo costi e tempi, soprattutto in zone montuose o colpite da incendi. Oltre alla riforestazione, il dispositivo potrà essere usato anche in agricoltura, facilitando la semina per piccoli e medi agricoltori. I primi test sono promettenti e i ricercatori stanno già lavorando a una produzione su scala industriale, aprendo la strada a una riforestazione più rapida, economica e sostenibile. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web

0: Planet News.
1: Da qualche settimana tra le vie di Roma sta prendendo forma un'importante innovazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L'azienda municipale AMA ha dato il via all'installazione di sensori di ultima generazione sui nuovi CESTO, i contenitori per i rifiuti da passeggeri distribuiti su tutto il territorio.
2: L'iniziativa mira a trasformare il tradizionale e rigido sistema di raccolta programmata in un modello moderno e predittivo in grado di ottimizzare gli interventi solo quando e dove sono realmente necessari. La sperimentazione, prevista per una durata di 6 mesi, si propone di rivoluzionare il decoro urbano e l'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo è proprio ridurre i passaggi inutili degli operatori, garantendo allo stesso tempo un controllo costante sullo stato di ogni contenitore. Radio.

0: Planet News.
1: Per proteggere il langur dorato, specie che appartiene ai primati, nello stadio indiano di Assam, sono stati installati 4 punti sospesi sopra l'autostrada NH117 a Bongai Gaon. Questo progetto innovativo è il frutto di una collaborazione tra l'amministrazione distrettuale, il Dipartimento Forestale e la comunità locale, che ha lo scopo di garantire che questi primati possano attraversare l'autostrada in tutta sicurezza, evitando incidenti o il rischio di elettrificazione. Con l'espansione dell'autostrada, la carreggiata è stata portata a 30 metri, rendendo difficile per i langur spostarsi tra i loro habitat naturali. Di fronte a questa sfida, le autorità hanno agito prontamente installando questi ponti sospesi. In appena 5 giorni gli animali sono stati avvistati mentre lo attraversavano, un segno evidente che la soluzione sta funzionando. Questi ponti verdi non solo consentono il passaggio sicuro dei primati, ma si integrano anche con l'ambiente circostante, minimizzando l'impatto sulle loro abitudini naturali.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club,
3: ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Il crescente impegno verso l'economia circolare sta trasformando il modo in cui vengono gestiti i rifiuti nelle città italiane. Sempre più realtà locali stanno implementando sistemi di raccolta differenziata avanzata e centri di riciclo innovativi, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la quantità di rifiuti destinati alle discariche e a favorire il riutilizzo dei materiali. Questa trasformazione aiuta a preservare le risorse naturali e a diminuire l'inquinamento ambientale. Nel frattempo, le energie rinnovabili continuano ad espandersi, con un aumento significativo degli impianti solari e eolici installati in tutto il territorio nazionale. E grazie a questi investimenti l'Italia sta riducendo la sua dipendenza dai combustibili fossili, puntando a un futuro energetico più pulito e sostenibile, capace di combattere efficacemente il cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: Adesso una bella notizia per tutti quelli che hanno animali domestici in casa, perché prendersi un giorno di permesso per portare il cane dal veterinario o per affrontare la perdita del proprio gatto potrebbe presto non essere più un gesto fuori dalle regole. È in discussione alla Camera una proposta di legge che prevede permessi retribuiti fino a 3 giorni in caso di decesso dell'animale e 8 ore l'anno per malattie o cure veterinarie urgenti. Un passo che darebbe continuità alla storica sentenza della Cassazione del 2018, quando per la prima volta venne riconosciuto il diritto a un'assenza retribuita per emergenze legate agli animali domestici.
2: La missione è riconoscere a cani e gatti come parte integrante, del proprio nucleo familiare. Perdere un animale genera stress, ansia, calo di produttività, esattamente come un lutto. Quindi prendersi cura di chi è accanto, anche se a 4 zampe, è una forma di rispetto, non di privilegio.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
5: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
4: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: A Glasgow è in corso una sperimentazione innovativa, una carta da parati elettrica riscaldante. Si chiama Next Gen, è installata in 12 appartamenti sociali per testarne l'efficacia come fonte di calore pulita. Il sistema, spesso pochi millimetri, sfrutta bande di rame e un foglio di grafene che, alimentato a bassa tensione, emette raggi infrarossi. Questi riscaldano direttamente superfici e persone, garantendo calore uniforme immediato senza dispersioni. Applicata di solito al soffitto, è ignifuga, impermeabile, sicura, con una temperatura che oscilla tra i 40 e i 50 gradi.
2: I vantaggi sono notevoli: aria più salubre, assenza di fumi, meno manutenzione e risparmio energetico fino al 76% rispetto ai sistemi elettrici tradizionali. Inoltre, i raggi infrarossi aiutano a prevenire muffe e condensa. La sfida principale resta il costo di installazione, oltre 4.500 euro per un'abitazione media. Ma i ricercatori sono fiduciosi che con l'industrializzazione i prezzi scenderanno, aprendo la strada a un riscaldamento più efficiente e sostenibile.

0: Planet News.
1: In Corea del Sud è stato sviluppato il primo albero fotovoltaico, una struttura che produce energia solare senza distruggere le foreste. Ideato da un ricercatore dell'Istituto Marittimo, il progetto riproduce la forma di un albero, con pannelli disposti verticalmente come fossero foglie e rami, permettendo ai raggi del sole di raggiungere il terreno e mantenere viva la vegetazione sottostante.
2: Secondo le simulazioni 3D, una foresta di 87 alberi fotovoltaici da 330 watt può generare un megawatt di energia, come una centrale solare tradizionale, ma con un impatto sul suolo inferiore del 99%. Questa soluzione compatta e facilmente replicabile apre nuove prospettive per portare l'energia rinnovabile anche in aree naturali o densamente urbanizzate, conciliando innovazione e tutela ambientale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La tenuta presidenziale di Castelporziano, siamo a sud di Roma, ha ottenuto la certificazione internazionale FSC, Forest Stewardship Council, che riconosce una gestione sostenibile delle foreste e l'impegno concreto contro i cambiamenti climatici.
2: FSC Italia promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle risorse forestali e questo riconoscimento premia anni di lavoro su una gestione adattiva, attenta alla biodiversità e con ricadute ambientali, sociali e produttive. Un esempio di responsabilità istituzionale e visione a lungo termine. Radio

0: Planet News.
1: Dalla ricerca italiana arriva una tecnologia che consente di rivoluzionare la lotta all'inquinamento marino, un dispositivo capace di catturare microplastiche, oli e rifiuti galleggianti direttamente nei mari e nei porti.
2: Si tratta di un cestino modulare filtrante che agisce sulla superficie dell'acqua, una lastra in poliuretano espanso che trattiene plastiche e fibre fino a 2 mm, mentre una spugna assorbe oli e idrocarburi. Oltre a ripulire l'ambiente, il sistema permette di analizzare i materiali raccolti e promuove un approccio integrato di educazione e restauro ecologico. Un esempio concreto di innovazione al servizio del mare.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna

0: Planet News.
1: Il 2025 è l'anno della rinascita per la castagna, la regina del bosco. Dopo anni di cambiamenti climatici, i castagneti italiani tornano a regalare raccolti eccezionali e frutti di qualità straordinaria. In Toscana il clima equilibrato, con piogge regolari e temperature miti, ha favorito castagne grandi, sane e profumate. La produzione crescerà del 40%, riportando entusiasmo tra i castanicoltori del Mugello, dalla Garfagnana e di tutta la penisola. Un segnale positivo per la natura, l'economia locale e per chi ama i sapori autentici dell'autunno.

0: Planet News.
1: Ogni anno tra ottobre e novembre Christmas Island in Australia diventa teatro di un fenomeno naturale unico. Milioni di granchi rossi migrano verso il mare per permettere alle femmine di deporre le uova. Il fenomeno legato a piogge stagionali e a fasi lunari colora di rosso le strade, le scuole e i giardini e coinvolge la comunità locale che adatta la propria routine per rispettare il percorso di questi crostacei. Le autorità costruiscono passaggi sopraelevati e chiudono temporaneamente alcune vie per proteggerli. La popolazione di granchi è aumentata grazie all'introduzione di una microvespa che ha introdotto le formiche pazze gialle. Sono una specie invasiva che minacciava i crostacei. Dopo la deposizione le uova vengono trascinate dal mare e dopo circa un mese le larve sopravvissute tornano sulla terraferma.

0: Queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La grande barriera corallina australiana sta soffrendo a causa delle temperature marine estreme legate alla crisi climatica. Questo ecosistema straordinario, che ospita una ricchissima biodiversità, è sottoposto a uno stress termico senza precedenti, come confermano gli scienziati australiani nel rapporto pubblicato dal governo. Le ondate di caldo marino aggravate da cicloni tropicali e dalla presenza di una specie invasiva che si nutre di coralli la stanno devastando come mai prima.
2: È il sesto evento di sbiancamento in 9 anni e in questo caso il livello di mortalità dei coralli è davvero altissimo. La causa principale è la crisi climatica, che sta rendendo impossibile la vita dei coralli. Il fenomeno non riguarda soltanto l'Australia, l'80% delle barriere coralline nel mondo hanno subito danni simili negli ultimi 2 anni, segnale molto forte di un rapido peggioramento del cambiamento globale.

0: Planet News.
1: Uno studio condotto dalle università di Rostock e Münster ha dimostrato che le foche comuni riescono a determinare la direzione del proprio movimento osservando le particelle che scorrono nell'acqua torbida. La ricerca ha coinvolto 3 foche addestrate a riconoscere simulazioni video che riproducevano diversi campi di flusso ottico, ovvero i movimenti percepiti sulla retina quando un animale si muove nell'ambiente.
2: Le foche hanno imparato a indicare la direzione corretta basandosi esclusivamente sul movimento dei punti visibili nell'acqua, dimostrando che riescono a orientarsi anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo suggerisce che il sistema visivo delle foche è in grado di sfruttare elementi ambientali minimi per supportare la navigazione subacquea. I ricercatori ora vogliono capire se le foche siano capaci anche di stimare le distanze percorse usando lo stesso principio.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Planet News.
1: Nasce il primo hub nazionale per la salvaguardia dell'ambiente nelle destinazioni balneari italiane che fanno parte del G20 Spiagge, il network tra i più importanti comuni turistici costieri. A farne parte sono le città di Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste.
2: 80 tra sindaci, assessori dell'ambiente e dirigenti pubblici si sono incontrati a Sorrento sabato scorso per confrontarsi proprio su tematiche ambientali che sono sempre più urgenti. Da questo è nato proprio, come diceva Rosaria, il primo hub nazionale, questo gruppo di lavoro che coinvolge le più grandi città e importanti città balneari per salvaguardare la costa e i mari italiani.

0: Planet News.
1: Quando si tratta di agire per la sostenibilità, Nord e Sud sono compatti nel promuovere tante iniziative ambientali. In Toscana, a Calenzano, vicino Firenze, da oggi fino al 28 di settembre tornano i giorni dell'ambiente. Ci saranno eventi per tutte le età, camminate, incontri, laboratori per bambini e bellissima la giornata sull'apicoltura. Tante saranno le scuole coinvolte. Volevamo segnalarvi Pedala Piano, un'escursione ciclabile proprio nelle zone intorno a Firenze, Puliamo il Mondo in collaborazione con Lega Ambiente e una giornata dedicata proprio alle api, anche laboratori sugli insetti e sulla natura in generale. Si chiude il 28 di settembre con il classico, il mercatino del riuso, un giorno da rigattiere con 100 postazioni disponibili. Calenzano, provincia di Firenze.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa riflessa.

0: Planet News.
1: La Colombia ha ufficialmente vietato le corride e altri spettacoli violenti con animali, confermando così la legge No Mas Olé, disposizione che li fermerà entro il 2027. La Corte Costituzionale ha dato priorità ai diritti degli animali e respinto i ricorsi delle associazioni taurine, dichiarando fuori legge tradizioni così cruente.
2: Il divieto riguarda anche feste popolari in cui più tori vengono liberati e affrontati da persone nell'arena e i combattimenti tra galli. Il provvedimento rappresenta un passo storico verso una maggiore sensibilità etica e un cambiamento culturale in favore del benessere animale.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni il mondo della bellezza ha iniziato a cambiare, ponendo sempre più attenzione alla sostenibilità. Prendersi cura di sé non significa più impattare negativamente sul pianeta. Scegliere prodotti eco-friendly è diventata una vera filosofia di vita. Piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza, come preferire ingredienti naturali e biologici, packaging riciclabile o ricaricabile, cosmetici solidi, marchi cruelty free. Le aziende del settore stanno investendo in tal senso. Ogni scelta sostenibile da parte dei consumatori invia un messaggio chiaro: il futuro della bellezza deve essere consapevole e responsabile.
2: Radio Monte Carlo. RMC.
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Planet News.
1: Un 18enne olandese ha ideato The Ocean Cleanup, un progetto audace per ripulire gli oceani dalla plastica. Un sistema principale che è una barriera galleggiante a forma di U e che sfrutta le correnti naturali per convogliare e catturare i rifiuti. Nonostante i fallimenti iniziali, l'iniziativa ha recuperato migliaia di tonnellate di plastica. Il progetto opera anche nei fiumi con Interceptor, che sono barche automatizzate a energia solare che intercettano i rifiuti prima che raggiungano il mare. Sebbene la soluzione definitiva sia la prevenzione, di Ocean Cleanup è un esempio concreto e tangibile di innovazione che ha aumentato drasticamente la consapevolezza sull'inquinamento marino.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Etiopia rurale, la Worka Water Tower, progettata da un architetto italiano, dall'architetto Vittori, rappresenta una soluzione innovativa per la raccolta di acqua potabile in aree aride. Alta circa 10 metri, realizzata con materiali locali come bambù e tessuti riciclabili, la torre cattura l'umidità dell'aria. L'acqua condensata scivola in un serbatoio alla base, fornendo fino a 100 litri di acqua al giorno senza bisogno di elettricità o pompe.
2: È ispirata all'albero Huarca, simbolo di comunità, una tecnologia nata per aiutare le popolazioni locali. Il progetto poi si è diffuso in altri paesi come il Camerun e il Togo, ampliandosi con altre iniziative. La Huarca Water Tower è un esempio di design sostenibile e innovazione al servizio della comunità più vulnerabile, dimostrando come materiali semplici possano generare un grande impatto sociale ed ambientale.

0: Planet News.
1: Il settore edilizio produce il 37% delle emissioni globali di CO2, ma l'Italia guida la svolta green. Un'azienda del settore ha ideato il biomattone, composto da canapa e calce, capace di catturare CO2 e migliorare isolamento e comfort abitativo. Ogni metro cubo rimuove fino a 105 kg di anidride carbonica.
2: Anche Rice House punta sull'economia circolare con il Rice Cycling Wall, pannello realizzato dagli scarti del riso. Sul fronte della ricerca, il Politecnico di Zurigo ha sviluppato i primi mattoni viventi con alghe e cianobatteri capaci di assorbire CO2, un passo verso un'edilizia che non solo costruisce, ma rigenera l'ambiente.

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il gusto e la qualità del cibo. L'aumento delle temperature, la siccità e le piogge irregolari influenzano il sapore di frutta, verdura, vino, birra e caffè. Le mele, ad esempio, sono diventate più dolci ma meno croccanti. Le fragole perdono profumo e i pomodori diventano meno saporiti. Anche la lattuga può risultare più amara e meno nutriente. Il vino, con vendemmie anticipate, risulta più alcolico e meno acido, mentre i produttori iniziano a introdurre varietà resistenti al calore. Il luppolo, essenziale per la birra, soffre il caldo, riducendo la qualità della bevanda. Il caffè arabica rischia di non poter più crescere in molte aree attuali. Inoltre l'aumento della CO2 atmosferica fa sì che le piante producano più zuccheri ma meno nutrienti essenziali, minacciando la sicurezza alimentare globale. Per contrastare questi effetti, molte aziende agricole adottano tecniche innovative e sostenibili. Radio Monte Carlo.
0: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
2: Adele, I Drink Wine.
3: You better believe you I've cried.
2: Beyoncé, Cuffe. Taylor Swift, Antihero.
4: I have this thing where I get older but just never wiser.
0: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Planet News.
2: Alberi come bambù, palme e banani, definiti alberi erbacei perché uniscono la struttura degli alberi alla resilienza delle erbe, potrebbero giocare un ruolo chiave nella lotta al cambiamento climatico. Secondo uno studio della New York University, queste piante crescono rapidamente, si riprendono dopo incendi o tempeste e contribuiscono a immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, ripristinare paesaggi e offrire risorse economiche e alimentari.
3: La ricerca è importante perché restituisce una panoramica della loro capacità di catturare carbonio e rileva anche la sua abbondanza nelle zone tropicali. Bambù, palme e banane hanno una produttività superiore ad alberi ed erbe e una buona capacità di catturare carbonio. Da questo si potrebbe arrivare alla plastica biodegradabile ricavata dal bambù.

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Si chiamano Dobby e Rubina e con Lino il topolino vivono felici e pieni di amore grazie a Valeria Cicale della Collina dei Conigli, un'associazione che recupera gli animali da laboratori cercando un'adozione.
2: Dopo le sedi di Monza e Torino, da circa 3 anni la Collina dei Conigli ha una sua sede anche a Genova. Sono attualmente qui ospitati 300 tra topi, cavie, ratti e conigli usciti dai laboratori in attesa di una famiglia che li ami e li prenda cura.

0: Planet News.
1: Un'operazione subacquea record ha permesso di rimuovere 1.100 kg di rete fantasma dai fondali di Genova, tra i resti di una vecchia piattaforma petrolifera. L'intervento, durato 10 giorni, è stato condotto da 17 sub dei Carabinieri, con il supporto di WWF Italia e AMIU Genova, nell'ambito del progetto internazionale WWF Ghost Gear, che mira a recuperare e prevenire la dispersione di attrezzi da pesca abbandonati nel Mediterraneo.
2: Le reti fantasma, spesso perse o abbandonate volontariamente, continuano a intrappolare pesci e tartarughe per anni, degradandosi poi in microplastiche. Per segnalarne la presenza è disponibile l'app Ghost Net Zero, che consente a cittadini e pescatori di collaborare alla mappatura dei rifiuti marini. La rete recuperata sarà smaltita e valorizzata energeticamente da AMIU Genova.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica, con la musica giusta, per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
4: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
3: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: It's Snap.
1: Planet News.
2: Nel sud del Messico c'è un progetto che ha trasformato ex cacciatori in protettori del giaguaro. Le comunità locali hanno imparato a convivere con questo felino controllandoli attraverso delle telecamere, trappola e adottando assicurazioni per gli allevatori e anche progetti di ecoturismo. I giaguari, una volta considerati una minaccia, sono visti come una parte importantissima dell'ecosistema.

0: Planet News.
1: Da quest'estate Rimini punta su un mare ancora più vivibile e sostenibile. Da oggi al 20 settembre scatta il nuovo divieto di fumo sulle spiagge, che include anche le sigarette elettroniche. Niente fumo sotto gli ombrelloni, sulla battigia, nelle aree sportive e negli spazi gioco per bambini. L'obiettivo è rendere uno dei litorali più frequentati d'Italia più pulito, sicuro e piacevole per famiglie, turisti e residenti, riducendo anche l'inquinamento causato dai mozziconi dispersi nella sabbia. Restano attive alcune aree dedicate ai fumatori, complete di raccoglitori per i rifiuti, in un equilibrio che punta a migliorare la qualità dell'ambiente senza rinunciare agli spazi condivisi.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un recente studio pubblicato su Nature Materials ha rivelato che il ghiaccio può generare elettricità se deformato in modo non uniforme. Aggiungendo circa il 25% di cloruro di sodio, cioè il comunissimo sale da cucina, all'acqua prima del congelamento, i cristalli di ghiaccio si formano in strutture particolari. Le particelle di acqua, sodio e cloro si dispongono ai confini dei microcristalli e quando il ghiaccio viene piegato o compresso, queste particelle si spostano generando un flusso di cariche elettriche che è un fenomeno chiamato flexoelettricità. Nel ghiaccio puro l'effetto è minimo, ma con il sale si amplifica fino a 1000 volte, rendendolo simile ai materiali piezoelettrici più avanzati. Questa scoperta apre nuove prospettive per sensori ambientali, dispositivi autonomi e raccolta energetica nelle regioni polari, con vantaggi di sostenibilità ed economicità.

0: Planet News.
1: In Australia, 7 rane rosse e gialle di montagna, specie rara e a rischio di estinzione, sono state liberate in natura dopo essere state allevate in cattività per la prima volta. Questo progetto, durato 4 anni, è avvenuto insieme ai parchi nazionali e alle comunità locali. Si cerca di dar loro accoglienza in luoghi che non siano ambienti fragili e minacciati, come le foreste pluviali.
2: Riprodurle in laboratorio è difficile, perché bisogna simulare l'habitat naturale, compresi suoni e piante. Il rilascio è avvenuto in un'area protetta con la partecipazione delle comunità aborigene, ma le minacce come cinghiali invasivi e siccità continuano a mettere in pericolo la specie. Proteggere queste piccole rane è considerato un passo fondamentale per preservare l'intero ecosistema delle foreste montane australiane. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: La Scozia ha approvato una svolta storica. Il governo sosterrà una legge che vieta in modo permanente le corse dei levrieri, ponendo fine a una tradizione ormai in declino. La proposta, presentata dal deputato Mark Ruskell, ha ricevuto l'appoggio unanime dei partiti. Il ministro dell'Agricoltura ha confermato che non basteranno controlli o licenze più severe. Ci sarà un divieto totale. Le corse, popolari soprattutto nel dopoguerra, erano già in crisi. L'ultimo cinodromo scozzese, il Thornton Stadium, ha chiuso nel marzo del 2024. Poi dietro lo spettacolo si nascondevano spesso maltrattamenti, abbandoni e un forte legame con il gioco d'azzardo. Il divieto segue le decisioni di Galles e Nuova Zelanda, riducendo i paesi dove questa pratica è legale.

0: Planet News. La startup californiana Nutricity, fondata da ex studenti di Stanford, ha trovato un modo per trasformare i gusci di mandorle, che rappresentano il 70% del frutto e sono solitamente uno scarto, in fertilizzanti biologici. L'azienda ha raccolto 50 milioni di dollari per espandersi e ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici, che sono responsabili del 5% delle emissioni globali di gas serra. Il processo prevede la combustione dei gusci ricchi di potassio con energia pulita. Il risultato è un infuso che, applicato al terreno, aumenta le rese agricole del 30% e riduce le emissioni del 92%. Oltre all'agricoltura, i gusci possono essere utilizzati come biocombustibile, materiale per pannelli isolanti nelle aziende o persino nella produzione di bevande, diventando così un esempio virtuoso di economia circolare.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo. New classics.
3: Skip the life and angle.
1: Dall'1 alle 5 del mattino. Radio

0: Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La California ha approvato una legge che eliminerà gradualmente i cibi ultraprocessati dalle mense scolastiche. Il provvedimento firmato dal governatore prevede l'avvio del processo dal 2029 e il divieto totale entro il 2035.
2: La norma stabilirà che un alimento ultraprocessato contiene additivi, zuccheri, grassi, sale in eccesso e quindi ha incaricato il Dipartimento della Sanità di individuare tutti questi prodotti da eliminare. Il traguardo sarebbe quello di raggiungere un'alimentazione scolastica più sana che includa anche pasti gratuiti per tutti gli studenti.

0: Planet News.
1: Nel cuore del canton Berna è stata installata la prima cassetta per animali domestici della Svizzera, un rifugio sicuro e anonimo per accogliere conigli, criceti e altri piccoli animali che non possono più essere accuditi. L'iniziativa offre un'alternativa concreta all'abbandono. La struttura in legno, dotata di telecamera, pannello solare e ventilazione, è monitorata in tempo reale. Al momento del deposito, un team interviene entro 45 minuti per il recupero. Dopo una visita veterinaria e un periodo di riabilitazione di circa 2 mesi, gli animali vengono affidati a un programma di adozione responsabile. Questa piccola innovazione, posta accanto al castello di Hüneg, è un forte segnale contro l'abbandono e il rispetto degli animali. Radio Monte Carlo.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
2: c'è solo una cosa da fare:
0: ballare!

0: radio e della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una nuova tecnologia sviluppata dallo spin-off di 2TB Dimensional propone una vernice al grafene per trasformare pareti e soffitti in efficienti radiatori elettrici e infrarossi, eliminando la necessità di costose installazioni meccaniche. Sfruttando l'effetto Joule, il grafene crea un reticolo conduttivo che emette radiazioni infrarosse, riscaldando oggetti e non l'aria. Questo offre un comfort termico immediato. La praticità, una semplice mano di vernice, è il suo punto di forza. I produttori dichiarano un'efficienza competitiva persino con le pompe di calore, con una riduzione dei consumi del 40% rispetto alle stufette. La vernice è considerata una soluzione promettente non invasiva per integrare i sistemi di riscaldamento esistenti.

0: Planet News.
1: Nelle acque del Pacifico occidentale è stata scoperta una nuova specie di corallo di profondità ribattezzata Iridogorgia Chewbacca per il suo singolare aspetto peloso che ricorda il noto personaggio di Star Wars. Questo corallo era stato avvistato in passato ma è stato ufficialmente riconosciuto come specie distinta solo dopo accurate analisi genetiche e spedizioni. L'autore dello studio ha descritto l'incontro con l'animale, alto poco più di un metro con ramificazioni lunghe 40 centimetri, come un momento indimenticabile. La scoperta sottolinea come le profondità marine, anche in aree relativamente studiate come il Pacifico, continuino a riservare incredibili e sorprendenti novità per la biodiversità.

0: Planet News.
1: Una startup svizzera nella Watch Valley ha attivato due forni a energia solare per riciclare gli scarti metallici dell'industria di orologi e microtecnologia. Il progetto produce acciaio inossidabile e rame riciclati al 100% con un'impronta di carbonio vicino allo zero, riducendo l'impatto climatico dei metalli di un fattore 165 rispetto alla produzione convenzionale. Sebbene la produzione attuale sia limitata, l'obiettivo della startup è di espandersi e produrre 1.000 tonnellate di acciaio solare all'anno entro il 2028, industrializzando il processo per recuperare il 5% dei materiali e dei metalli prodotti in Svizzera.

0: Planet News.
1: Il calabrone asiatico, Vespa velutina, è una seria minaccia per le api e gli ecosistemi europei. Per contrastarlo, apicoltori svizzeri hanno ideato Good for Bees, una trappola ecologica che cattura selettivamente le regine prima che fondino nuove colonie senza danneggiare altri insetti.
2: Funziona grazie a un'esca naturale, è un sistema semplice e non tossico. Ogni trappola ha un QR code per segnalare la cattura online, permettendo un monitoraggio scientifico partecipato. L'intervento è più efficace in primavera, quando le regine sono attive. Così si proteggono le api in modo sostenibile e intelligente.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: A Lahore, metropoli pakistana spesso in cima alle classifiche mondiali dell'inquinamento, le autorità hanno messo in strada i cosiddetti cannoni antismog, grandi camion equipaggiati con turbine che nebulizzano acqua nell'aria per ridurre temporaneamente la concentrazione di polveri sottili.
2: Tutto questo in previsione della stagione fredda, nel tentativo di attenuare questa coltre di smog che ogni anno avvolge questa città, provocando seri danni alla salute. Anche se i tecnici sottolineano anche la necessità di limitare le emissioni industriali di fuochi agricoli e soprattutto del gran traffico. Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Negli ultimi anni le acque della New York Bight, la baia tra New Jersey e Long Island, hanno visto un aumento sorprendente di balene. Il riscaldamento globale ha modificato correnti e cicli del plankton, spingendo il menadeno, pesce foraggio esseniale, verso coste più settentrionali. Così Manhattan è diventata un'area ricca di cibo, trattenendo le balene più a lungo del solito e riducendo le loro migrazioni. Tuttavia, questo ritorno spettacolare nasconde gravi rischi, collisione con navi in una delle rotte marittime più trafficate del mondo, acque più acide che alterano la comunicazione acustica e fioriture algali nocive che riducono ossigeno e qualità delle prede. La New York Bight è oggi un hotspot inatteso, ma il futuro delle balene dipende dalla riduzione delle emissioni, dalla protezione degli ecosistemi e da politiche di navigazione più sicure.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Thailandia. Dopo 35 anni di catene, ordini imposti e lavori forzati, l'elefantessa asiatica Silk trova finalmente la libertà. La sua vita era stata segnata dallo sfruttamento, trasportare turisti, spostare tronchi, subire bastonate e imbracature pesanti. La svolta è arrivata grazie ad Aaron, attivista di Planting Peace, che ha raccontato la sua storia e lanciato una raccolta di fondi per il compleanno dell'animale, chiedendo donazioni al posto di regali. L'appello ha avuto successo e l'imbracatura di Silk è stata finalmente rimossa. Silk è stata trasferita al santuario Following Giants, dove gli elefanti vivono senza sfruttamento turistico, in un habitat protetto e rispettoso dei loro ritmi, appunto in Thailandia. Accolta con frutta e verdura, ha iniziato un percorso di riabilitazione per riacquistare fiducia e riconciliarsi con la natura che le appartiene.

0: day.
1: Planet News.
2: C'è un'azienda bergamasca attiva dal 2000 che trasforma pneumatici fuori uso tra i rifiuti più difficili da smaltire in materiali innovativi e sostenibili. Grazie a un impianto tecnologico avanzato e a continui investimenti in ricerca, l'azienda recupera ogni anno, pensate, 8.000 tonnellate di pneumatici, riducendo così l'impatto ambientale e promuovendo un modello virtuoso di economia circolare. Il granulato di gomma PFU ottenuto viene utilizzato per realizzare pavimentazioni sportive di alta qualità per calcio, rugby, equitazione atletica, tennis e paddle, oltre a superfici antitrauma per parchi gioco e prodotti di arredo urbano. In questo modo un rifiuto altamente inquinante trova una nuova vita, ovviamente, contribuendo alla sicurezza, alla sostenibilità e al benessere delle comunità.
0: Radio Monte Carlo.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
0: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Michael Jackson.
3: I just can't stop loving you.
1: Anita Baker.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 75 anni le pendici del Kilimangiaro hanno perso il 75% delle specie vegetali naturali e la causa principale non è il cambiamento climatico, ma sono le azioni dell'uomo, in primis espansioni urbane e quelle agricole dovute alla crescita della popolazione e allo sviluppo economico.
2: Il lavoro pubblicato su Plus One collega per la prima volta la densità umana a quella delle specie vegetali, evidenziando la necessità di politiche che regolino l'uso del suolo. Un'altra ricerca mostra che anche la fauna africana è in declino, con la riduzione della funzionalità degli ecosistemi del continente.

0: Planet News.
1: La giornata mondiale delle tartarughe si celebra ogni anno il 23 maggio, istituita nel 2000 dall'organizzazione no profit americana ATR, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione delle tartarughe e dei loro habitat naturali. Il tema di quest'anno è Dancing Turtles Rock. Tutti sono invitati a partecipare ad attività educative, eventi di sensibilizzazione e iniziative di conservazione in tutto il mondo. I partecipanti sono incoraggiati a condividere selfie con tartarughe, ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e contribuire alla protezione di queste creature straordinarie. Per scoprire come partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale worldturtleday.org.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Due inventori italiani hanno sviluppato un dispositivo innovativo per contrastare l'invasione del granchio blu nel Mediterraneo, senza l'uso di veleni o trappole. L'idea è nata per caso, osservando la reazione dei granchi a suoni metallici. Il dispositivo, realizzato in acciaio e alimentato da pannelli fotovoltaici galleggianti, emette 3 frequenze variabili per evitare l'assuefazione dei crostacei. Testato per oltre 6 mesi a Porto Levante, ha ridotto la presenza del granchio blu fino al 90%.
2: Prima della commercializzazione, prevista con un costo tra i 2.000 e i 7.000 euro, dovrà superare la validazione scientifica da parte di ISPRA e dell'Università di Padova. Se approvata, rappresenterebbe una soluzione ecologica e cruelty free, utile a salvaguardare gli allevamenti di vongole e l'equilibrio dei sistemi costieri minacciati dal granchio blu.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni sono stati sequestrati quasi 5 milioni di cavallucci marini, principalmente destinati alla Cina per la medicina tradizionale. Questo fenomeno fa parte di un più vasto commercio illegale di specie selvatiche che coinvolge migliaia di animali e vale miliardi di dollari ogni anno.
2: Eppure le sanzioni sono rare e il traffico continua a espandersi anche in nuove aree come Europa e America Latina. Gli esperti chiedono controlli più severi e un commercio legale sostenibile per proteggere queste specie, alcune delle quali a rischio estinzione.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Brian Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Le piante che abbiamo in casa migliorano la qualità dell'aria con la fotosintesi, assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, mentre la traspirazione mantiene equilibrati i livelli di umidità. Oltre a questo, le piante filtrano sostanze inquinanti come formaldeide, benzene e toluene, che sono presenti nei mobili, nelle vernici e nei prodotti di pulizia.
2: Tra le piante più efficaci ci sono l'aloe vera, che assorbe agenti tossici e produce ossigeno, la sansevieria, che purifica l'aria e combatte l'elettrosmog, la dracena, che elimina fumo e sostanze chimiche, il pothos, resistente anche in condizioni difficili, l'edera, ottima per catturare inquinanti, il ficus, elegante e purificante, e l'anturio, pianta tropicale che assorbe molti agenti nocivi.

0: Planet News.
1: Alla Cermig di Torino scatta l'operazione Frigorifero Solidale, progetto bellissimo che permetterà ogni settimana di distribuire 240 piatti pronti realizzati con ingredienti recuperati dal mercato di Porta Palazzo. In un colpo solo si contrasta lo spreco alimentare e si sostengono 40 piatti pronti realizzati con ingredienti recuperati dal mercato di Porta Palazzo. In un colpo solo si contrasta lo spreco alimentare

0: Utilizza le eccedenze alimentari, trasformandole in pasti accessibili e dal 2011 ha già recuperato e ridistribuito oltre 24 milioni di porzioni.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo. Radio.

0: Planet News.
1: Lo scorso 15 agosto Messico, Guatemala e Belize hanno creato il corridoio bioculturale della Grande Foresta Maya, una zona protetta di 5,7 milioni di ettari, seconda solo all'Amazzonia nelle Americhe. L'area unisce 50 riserve naturali e protegge specie come giaguari, tapiri, oltre al patrimonio culturale dei discendenti Maya. Il progetto affronta sfide comuni come deforestazione, incendi e criminalità, promuovendo la collaborazione tra i tre paesi.
2: Un punto chiave è il riconoscimento delle comunità indigene e afrodiscendenti come custodi della natura. Dove sono coinvolte, la deforestazione diminuisce fino al 75%. L'accordo non è solo ambientale, ma anche politico e sociale, puntando a integrare tutela della foresta e sviluppo sostenibile, offrendo alternative economiche alle comunità locali e contrastando attività illegali che minacciano l'ecosistema e le persone che vi abitano.

0: Planet News.
1: Cinema in verde è arrivato alla terza edizione ed è uno degli appuntamenti più importanti tra quelli cinematografici della capitale. Si parte il 18, si arriva fino al 21 di settembre all'Orto Botanico di Roma. Il festival è gratuito e aperto a tutti.
2: È famoso per la sua capacità di coniugare la bellezza del cinema d'autore con l'urgenza delle questioni ambientali contemporanee. La rassegna seleziona opere da tutto il mondo su temi legati a sostenibilità, cambiamenti climatici, giustizia sociale attraverso linguaggi diversi e innovativi.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly.

0: Planet News.
1: Un emendamento al DDL Montagna approvato dal Senato ha nuovamente autorizzato la caccia nei pressi di Valichi Montagna, annullando una precedente sentenza che vietava l'attività venatoria in 475 colli per tutelare la fauna che migra. Il provvedimento è stato criticato dalle associazioni animaliste, che lo definiscono un attacco alla biodiversità e in contrasto con la direttiva Uccelli dell'Unione Europea.
2: Secondo chi invece l'ha fortemente voluto, si tratta di una misura giusta per la regolamentazione dell'attività venatoria nelle attività montane. Nel frattempo, le principali associazioni per la protezione degli animali hanno depositato in Senato una proposta di legge popolare per abolire completamente la caccia.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Planet News.
1: A Helsinki c'è il primo itinerario turistico al mondo pensato su misura per i cani. Si chiama Dogata. Il tour partiva da Café Regatta e tra le tappe c'era un monumento stickless fatto con bastoncini da cane di artista. E il caffè si chiama Dogata, mentre si arrivava all'ultima delle tappe, Rajari, tutta dedicata con spiagge e sentieri e anche set fotografici a tema.
2: Helsinki, con circa 40.000 cani registrati, è già nota per la sua apertura verso gli animali. Offre numerose aree dedicate, spiagge, una foresta di 50 ettari e accesso gratuito ai mezzi pubblici per i cani. L'iniziativa vuole celebrare il ruolo che hanno nella vita urbana, promuovendo un turismo inclusivo e condiviso tra umani e animali.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night long. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: Le microforeste di Miyawaki stanno trasformando piccole aree urbane dimenticate in spazi verdi ricchi di biodiversità. Il metodo, sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, permette di creare in pochi decenni ecosistemi che in natura richiederebbero secoli, grazie alla scelta di specie autoctone e alla messa a dimora molto densa.
2: L'Italia è stata la prima a sperimentarlo fuori dal Giappone. Oggi il modello si sta diffondendo in molte città, dalle scuole ai parchi urbani, spesso grazie a gruppi di cittadini e associazioni. Queste tiny forest migliorano il microclima, filtrano l'aria, offrono rifugio a uccelli e insetti e diventano luoghi di incontro e didattica all'aperto. Sempre più comuni, da Roma alla Lombardia, stanno investendo in questi piccoli polmoni verdi che, con pochi costi e bassa manutenzione, possono restituire natura anche negli spazi più limitati.

0: Planet News.
1: Domenica 21 settembre alle 10 Plastic Free organizza a Torino nel quartiere Aurora una mattinata dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta che sono tra i rifiuti più inquinanti e diffusi. L'evento, che durerà circa 2 ore, fa parte della campagna nazionale di Plastic Free ODV Onlus, che da anni promuove azioni concrete contro l'inquinamento da plastica e rifiuti. L'obiettivo è ripulire gli spazi urbani e sensibilizzare i cittadini sull'impatto ambientale anche dei gesti più piccoli. I partecipanti sono invitati a condividere foto e video sui social taggando l'associazione. Un gesto semplice ma con un grande valore per l'ambiente e la collettività.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Pensiamo che l'area peggiore d'Italia sia quella di Milano, Roma o Napoli, ma la realtà sorprende. Le città più inquinate spesso non sono le metropoli, ma centri di provincia lontani dai riflettori e dal turismo. Secondo il report Malaria 2025 di Legambiente, Frosinone guida la classifica nazionale per sforamenti dei limiti di PM10 con ben 70 giorni oltre soglia nel 2024.
2: Ma non è sola, anche Verona, Treviso e Torino mostrano numeri preoccupanti. Un mix di traffico locale, assenza di politiche ambientali efficaci e conformazione geografica, contribuisce ad un inquinamento cronico che passa spesso inosservato. Respirare aria pulita non è solo un problema delle grandi città, è una sfida nazionale che parte dai luoghi più insospettabili.

0: Planet News.
1: Dai vecchi jeans dimenticati negli armadi nascono i nuovi pannelli isolanti per le case green. Il denim riciclato, trasformato in materiale isolante, è un'alternativa sostenibile alla fibra di vetro. Trattiene il calore in inverno, mantiene gli ambienti freschi d'estate e non rilascia sostanze tossiche.
2: Il processo è molto semplice. I capi vengono raccolti, vengono tolti loro le zip, i bottoni saranno triturati successivamente e trattati con sostanze naturali ignifughe, pronte per diventare pannelli per pareti e tetti e anche pavimenti. Questa tecnologia farà sì che i tessuti tessili saranno ridotti e quindi si consumerà sempre meno energia, rendendo così anche l'edilizia più circolare e rispettosa dell'ambiente.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte to the Groove, Monte Carlo Nights Club.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte

0: Planet News.
1: La Polonia ha approvato una legge storica che vieta completamente l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, diventando così il 18° paese dell'Unione Europea a farlo. Il divieto segna la fine di un settore che rendeva la Polonia il principale produttore europeo. Gli allevamenti, che ogni anno sfruttano circa 3 milioni di animali, dovranno chiudere entro il 2033.
2: E questo è di sicuro un passo in avanti nella tutela animale da parte dei cittadini polacchi. Questo divieto poi manda un segnale forte all'Unione, al resto dell'Unione Europea, dove l'iniziativa Fur for Europe ha raccolto qualcosa come 1,5 milioni di firme, anche se attenda la risposta ufficiale della Commissione. Tra i paesi che vietano e che non permettono questi allevamenti c'è anche l'Italia.

0: Planet News.
1: In Brasile è stato introdotto un sistema innovativo che potrebbe fare scuola a livello mondiale, un registro nazionale gratuito dedicato a cani e gatti. L'obiettivo principale è combattere l'abbandono, i maltrattamenti e rendere finalmente visibili milioni di animali spesso dimenticati.
2: Ogni animale riceverà una carta d'identità digitale con nome, foto, sesso, data di nascita ed indirizzo del tutore e anche un QR code che, applicato al cellulare, renderà l'identificazione più facile in caso di smarrimento.
3: Radio Monte Carlo. RNC.
0: I grandi nomi della musica R&B

0: Planet News.
1: La piazza dell'Hôtel de Ville a Parigi è stata trasformata in una foresta urbana di 2500 metri quadri con 150 alberi, di cui 49 in piena terra, per contrastare il cambiamento climatico e quindi rendere lo spazio più vivibile durante le ondate di caldo. Sono stati scelti alberi adulti, alti sino a 10 metri, tra i 20 e i 30 anni, per offrire subito ombra. La specie, tra cui querce, aceri, spini di Giuda, va a garantire resistenza in un ambiente urbano e soprattutto va a garantire biodiversità.
2: Le fosse profonde 2 metri riempite con terra, pietre e compost favoriscono crescita e stratificazione verde. Pur aumentando il verde con boschetti e bordi vegetali, la piazza resta fruibile per eventi. Un intervento che unisce estetica, sostenibilità e benessere urbano.

0: Planet News.
1: Il turismo europeo si sta accordando sempre di più alla rivoluzione green e ora nasce una nuova figura, il manager per la sostenibilità delle destinazioni turistiche, e sarà parte dei nuovi codici della rigenerazione ambientale.
2: Il primo percorso formativo partirà nel 2025 grazie a un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea e sviluppata da un network internazionale e spin-off dell'Università di Padova. L'obiettivo è formare professionisti in grado di guidare le destinazioni verso una transizione sostenibile, resiliente e inclusiva, passando da un turismo che consuma a uno che cura.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. La nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio.

0: Planet News.
1: Il Brasile ha recentemente introdotto un'innovativa misura per la tutela degli animali domestici. A partire dal 2025, cani e gatti avranno una carta d'identità elettronica gratuita. Questa iniziativa, parte del Sistema Nazionale di Registrazione degli Animali Domestici, mira a combattere l'abbandono e facilitare il ritrovamento degli animali smarriti.
2: La nuova carta d'identità digitale conterrà informazioni dettagliate sull'animale, tra cui nome, specie, razza, sesso, età, dati sanitari come vaccinazioni e malattie, oltre ai dati del proprietario. Un codice QR univoco sarà incluso permettendo l'identificazione rapida dell'animale tramite smartphone. Questo codice potrà essere stampato e attaccato al collare dell'animale, facilitando il suo ritrovamento in caso di smarrimento. Il sistema potrebbe servire da modello per altri paesi, promuovendo una maggiore responsabilità nella cura degli animali domestici. Radio.

0: Planet News.
1: Le barriere coralline sono conosciute come le foreste pluviali del mare, grazie alla loro alta concentrazione di biodiversità che sostiene circa un terzo di tutte le specie marine e 1 miliardo di persone. Ma le alte temperature oceaniche record si sono diffuse come se fosse un vero e proprio incendio sottomarino sui coralli del Pacifico, dell'Atlantico e dell'Indiano, danneggiando e uccidendo innumerevoli coralli.
2: Un triste traguardo registrato tra gennaio 2023 e aprile 2025, secondo i dati dell'agenzia che ha documentato come lo stress termico a livelli di sbiancamento abbia colpito quasi l'84% della superficie complessiva delle barriere coralline mondiali. Questo nuovo record di sbiancamento delle barriere coralline è un segnale allarmante per la salute dei nostri oceani e del nostro pianeta. È fondamentale agire ora per evitare che questo scenario apocalittico diventi una realtà irreversibile.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: ascoltare Radio Monte Carlo Italia collegandoti alla nostra app o su radiomontecarlo.net.
1: Allora, stavo pensando...

0: Planet News.
1: Oggi 5 dicembre è la giornata mondiale del suolo, istituita da FAO e da è riconosciuta dall'ONU. Si celebra ogni anno per sensibilizzare sull'importanza del suolo e sulla necessità di proteggerlo. Immaginate che secondo i dati di Federbio l'anno scorso sono scomparsi quasi 3 metri quadrati al secondo di superficie. In questo modo si riduce la capacità di trattenere carbonio, assorbire acqua e mettere a rischio qualità dell'ambiente e del cibo. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e non è ancora adeguatamente protetta.
2: Il problema è globale, come confermano i dati della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che segnala erosione, inquinamento e urbanizzazione come minacce crescenti alla salute dei suoli in tutto il mondo. Un segnale incoraggiante arriva dall'agricoltura italiana. L'uso dei fitosanitari di sintesi è diminuito, quello dei prodotti naturali è cresciuto esponenzialmente, tutto grazie all'orientamento verso pratiche più sostenibili e rispettose dei terreni.

0: Planet News.
1: A Centocelle prende forma una comunità energetica rinnovabile solidale nella struttura salesiana di Borgo Ragazzi Don Bosco, che da più di 75 anni è impegnata al servizio di giovani e famiglie di Centocelle. Sono stati installati due impianti fotovoltaici capaci di produrre energia pulita per tutto il quartiere. L'iniziativa permette di ridurre i consumi e reinvestire i risparmi in progetti sociali per giovani e famiglie fragili, trasformando l'energia rinnovabile in un motore di inclusione. Questo coinvolgerà scuole, enti del territorio e le prime famiglie aderenti, creando una rete solidale che unisce cooperazione, sostenibilità e rigenerazione urbana.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights.
1: Sostenibilità e rigenerazione urbana.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: Ad Ambikapur in India la plastica può trasformarsi in cibo grazie ai garbage caffè, locali innovativi dove chi porta un chilo di rifiuti riceve un pasto completo con riso, curry, pane e insalata. L'iniziativa affronta due problemi: sostiene chi vive in difficoltà economica e riduce la plastica dispersa nell'ambiente. Ogni giorno i caffè servono circa 20 persone, recuperando altrettanti chili di plastica. La città integra questa strategia con la raccolta porta a porta che coinvolge 50.000 donne, creando occupazione. Il modello dimostra che i rifiuti possono diventare risorsa e solidarietà.

0: Planet News.
1: In Giappone una semplice innovazione sta rivoluzionando l'agricoltura. Le reti rosse per proteggere le coltivazioni in Kyoto. Queste coperture non si limitano a fare da barriera fisica, ma sfruttano la percezione visiva degli insetti per ridurre i danni ai raccolti.
2: Oltre a confondere i parassiti, creano un microclima favorevole e più sostenibile, dimezzando l'uso dei pesticidi e creando un microclima più sano e sostenibile.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Buone notizie per chi ama i cani e li fa interagire con i nostri piccoli. Uno studio ad Amsterdam rivela che i bambini esposti ai cani nei primi mesi di vita hanno meno possibilità di sviluppare asma entro i 5 anni. Gli allergeni canini riducono il rischio della metà e migliorerebbe addirittura la funzionalità polmonare. Tutto questo rispetto ai bimbi meno esposti. Tutto il contrario di quello che qualcuno diceva fino a poco tempo fa. In realtà ci si tratterebbe soltanto di benefici concreti sulla salute respiratoria.

0: Planet News.
1: In Europa è in corso un'ecatombe di impollinatori con il 10% delle specie di api e il 15% di farfalle a rischio di estinzione. In 10 anni le specie di api minacciate sono quasi raddoppiate. Le principali cause sono perdita di habitat, uso di pesticidi, intensificazione agricola, incendi e cambiamenti climatici, che colpiscono oltre la metà delle farfalle minacciate.
2: Il declino è allarmante perché 4 colture su 5 nell'Unione Europea dipendono dagli insetti impollinatori fondamentali per biodiversità e sistemi alimentari. La Commissione europea ha attivato sistemi di monitoraggio e progetti per creare corridoi ecologici e aree favorevoli nelle zone urbane. Gli esperti avvertono la perdita di impollinatori selvatici non può essere compensata dalle api gestite, che rappresentano meno dell'1% delle specie.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got glory. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: L'idrogel biodegradabile fa crescere piante a impatto zero. Dalla collaborazione tra la Libera Università di Bolzano e l'Istituto Italiano di Tecnologia nasce questa sostanza completamente biodegradabile e biosostenibile, capace di far crescere le piante trattenendo l'acqua più a lungo e riducendo drasticamente i consumi idrici.
2: Realizzato a base di alghe, questo materiale intelligente non solo favorisce la crescita delle colture in condizioni di siccità, ma apre la strada a un'agricoltura più efficiente e resiliente. Una soluzione che unisce scienza e natura per affrontare le sfide climatiche del futuro, con l'obiettivo di integrare presto sensori in grado di monitorare in tempo reale la salute delle piante.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva un nuovo metodo chimico per riciclare la plastica con altissima efficienza. I ricercatori dell'Università Metropolitana di Tokyo hanno sviluppato una tecnica che trasforma il polietilene tereftalato, quindi bottiglie e tessuti, in monomeri puri con rese tra il 99,7 e il 99,9%. Tutto questo utilizzando un catalizzatore economico a temperature moderate e senza additivi corrosivi.
2: Il processo depolimerizza selettivamente il PET anche in miscele con cotone o altre plastiche, riducendo i costi di pretrattamento e aprendo la strada a un riciclo chimico industriale più sostenibile e circolare.
3: Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Nights.
4: Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: All'Università del Surrey in Inghilterra è nato Gilbert, un pesce robot stampato in 3D capace di nuotare come un salmone e di filtrare le microplastiche. Il progetto replica il funzionamento delle branchie dei pesci realmente, quindi mentre nuota l'acqua entra dalla bocca e attraversa una rete che trattiene le particelle di plastica che vengono raccolte all'interno del robot.
2: Gilbert è modulare, controllato a distanza e realizzabile con materiali economici. Permette di scaricare file e costruirne una versione propria. Il primo prototipo è stato testato con successo, dimostrando la capacità di intercettare microplastiche in un lago. Il progetto si distingue per la sua accessibilità e per il potenziale impatto. Offre una soluzione replicabile per scuole, associazioni e cittadini, contribuendo alla pulizia delle acque e alla sensibilizzazione sull'inquinamento da plastica.
3: Radio.

0: Planet News.
1: Un hotel per volatili esiste e si trova sull'isola Bisentina. L'isola Bisentina sul lago di Bolsena è diventata un vero hotel per volatili grazie alla sua natura rigogliosa e all'assenza dell'uomo. Un naturalista, dopo averla visitata, ha ottenuto il permesso di studiarne l'avifauna e tra il 2022 e il 2023 ha censito 76 specie diverse.
2: Questa isola è una tappa ideale per molti uccelli migratori che vi sostano per ore o giorni. Con la fine dell'inverno, la zona alta dell'isola si trasforma in una grande garzaia con centinaia di nidi. I volatili scelgono l'isola perché è protetta dai predatori terrestri e ricca di pesci, un vero resort naturale.

0: Planet News.
1: Alla Camera è stata depositata una proposta di legge per trasformare profondamente lo status di cavalli e asini in Italia, vietarne la macellazione e riconoscerli come animali d'affezione, equiparandoli a cani e gatti. L'obiettivo è eliminare pratiche dannose e una gestione poco trasparente, creare sistemi di monitoraggio territoriale e incentivi per convertire gli allevamenti legati oggi alla produzione di carne equina.
2: La proposta vuole spingere il settore a metodi più sostenibili e meno crudeli. Un'inchiesta purtroppo documenta maltrattamenti in un macello equino in Emilia-Romagna, che è la prova che le norme che esistono non bastano a prevenire sofferenze gravi. Per fortuna il consumo di carne di cavallo è in calo costante. La sfida ora è sperare che il legislatore saprà cogliere questo cambiamento per introdurre una tutela definitiva.

0: Planet News.
1: Il report dell'Europarlamento che si occupa degli allevamenti di pelliccia ha stabilito che negli ultimi 10 anni hanno subito un crollo del 73%. Grande notizia accordata alla decisione inevitabile di tanti brand di lasciarsi alle spalle le pellicce tradizionali.
2: Questa trasformazione non è solo etica ma culturale. Dalle passerelle della London Fashion Week alle nuove politiche europee, la moda sta ridefinendo il proprio linguaggio. Le pellicce ecologiche diventano così simbolo di un'eleganza più consapevole tra creatività e sostenibilità.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
2: It's Monte Carlo Nights Club.
1: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: Ogni venerdì.
1: Dalle 22.
2: On Radio Monte Carlo.
3: Yeah, nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artist.

0: everybody, this is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Insensitive, I must have seen.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: We were just

farti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.